Eccomi! Che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora al comun per

ti come t'arride il ciel sopra fortuna vittima il sacrificio a nostri lacci un dei nemici e

Eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora al comun per

figlia mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me,

e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio. A nostri lacci, un dei nemici.

Tommy, che fa? Perché non vien? S'adona in volo qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole da Tommy. I voti suoni furono ignora al comun per

eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoni furono ignora al comun per

e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio.

eccomi, che fa? Perché non vien? Sa dona in mano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora al comun per rivolgere.